mettere in dubbio la morte. La ragione e il peccato, tu ci hai mai provato?

lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

ero andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

0: Buongiorno, un altro giorno con Radio Reporter Palermo.
1: Porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
2: Sono le 7:02. Radio Reporter.
3: Radio Reporter Notizie.
4: In redazione Filippo Virzì, appuntamento di martedì 29 settembre con il GR, giornale radio dedicato all'informazione dalla Sicilia. Apriamo con Niscemi e il vasto telone messo sulla recente crepa di circa 60 metri che si è aperta nella zona di Via Ustica, lungo il fronte della frana che lo scorso gennaio ha devastato la cittadina, sta alimentando le polemiche. Il sindaco Massimiliano Conti parla di una misura provvisoria per impedire infiltrazioni di acqua piovana, indicata nella relazione del professore dell'Università di Firenze, Nicola Casagli. Molto critici i cittadini che hanno esternato preoccupazione e amarezza sui canali social. A Palermo, rivoluzione della mobilità. Parte il 4 novembre la metro che attraversa la città. Dopo 12 anni di lavoro aprono le stazioni Porto e Politiama. 1,6 km da Giaccheri al centro si punta a 120.000 passeggeri. Cambiamo argomento. Escursionista infortunata recuperata dal soccorso alpino alla Grotta del Gelo. La donna è stata portata a valle con una barella portantina. A Palermo auto si ribalta in Viale Regione Siciliana, 6 persone in ospedale. Lo scontro all'altezza del ponte di Via Jafar, coinvolto anche un SUV. A Carini, carta d'identità senza microchip. Un banale smarrimento, una denuncia di routine, un documento che nasconde molto più di quanto sembri. E quanto accaduto nella stazione dei carabinieri di Carini, un 33enne palermitano incensurato si era presentato in caserma per un motivo tutt'altro che eccezionale: formalizzare la denuncia di smarrimento della carta di circolazione della propria auto. Viene scoperta una carta d'identità senza microchip e viene denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica con l'accusa di falsità materiale commessa da privato. Procediamo con gli eventi in Sicilia, vediamo alcune indicazioni e alcune anticipazioni. Giovedì 1 di ottobre, a partire dalle ore 21 presso il largo dell'autonomia comunale a Priolo Gargallo in provincia di Siracusa, Serena Brancale in concerto, live gratuito. Altra interessante preview, ABBA Hit al Palacultura a Messina, una notte di classici pop. Venerdì 2 ottobre, spettacolo dal vivo affidato alla European ABBA Tribute Band. In programma ci sono i brani più celebri del gruppo svedese. Ed eccoci a Palermo, Auditorium Teatro Golden, venerdì 2 ottobre, la colonna sonora Profondo Rosso torna dal vivo con i Goblin di Claudio Simonetti, che porta in città il concerto dedicato al 50° anniversario del film di Dario Argento, con una scaletta costruita sulle musiche che hanno segnato uno dei titoli più celebri del thriller italiano. Concludiamo con il calcio, Serie C, il Catania Caserta, vittoria all'ultimo respiro. La squadra di Longo si impone per 2-1 grazie a un gol di Hierardi allo scadere del tempo di recupero. Ascoltiamo in conferenza stampa il mister degli Etnei, Longo.
5: Devo dire che, come ho detto nel primo tempo, la squadra ha messo in difficoltà l'avversario, quindi sembrava una squadra, la casertana, in difficoltà. Secondo tempo non era una nostra difficoltà, è stata la bravura della squadra avversaria di riempire meglio gli spazi, di essere più vincente sui duelli. Probabilmente noi all'interno di quel momento, di quel periodo, dovevamo essere un po' più compatti, ci siamo sporcati aprendo troppe linee di passaggio, continuando ad andare in duello uno contro uno e aprendo spazi. Quello è un momento in cui la squadra deve stare un po' più sotto palla, quindi sarà mio dovere cercare di lavorare meglio quel tipo di fase, vale a dire di stare un po' più compatti e meno propensi ad andare a prendere. Quindi si è unito il fatto che la Casertana ha fatto meglio le letture degli spazi e noi che uscivamo in ritardo e abbiamo mostrato il fianco a una squadra che, se mostri il fianco, probabilmente è una squadra cinica e cattiva, forse in quel momento più della mia.
4: Con il calcio è tutto, si conclude l'appuntamento informativo con le news della Sicilia di oggi, martedì 29 settembre, curato e condotto in studio da Filippo Virzì. Buon ascolto con la programmazione che seguirà, ricca di tanta musica e informazione. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Linea alla regia.
3: Radio Reporter Notizie.
1: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
4: Eccoci con le previsioni meteo costantemente aggiornate per oggi martedì 29 settembre a cura della nostra redazione giornalistica. Giornata con anticiclone sempre presente. Martedì contrassegnato da un ampio soleggiamento con cielo sereno al mattino e al più poco nuvoloso durante le ore pomeridiane. Serata con qualche piovasco sui settori meridionali dell'isola. Temperature massime fino a 26 gradi, minime stabili. Procediamo con le temperature minime e massime delle 9 province della Sicilia. Agrigento, tempo poco nuvoloso, temperatura minima 17, massima 25. Caltanissetta, nubi sparse, minima 13, massima 25. Catania, nubi sparse, minima 19, massima 25. Enna, nubi sparse, minima 11, massima 21. Messina, poco nuvoloso, minima 19, massima 26. Palermo sereno, minima 20, massima 26. Ragusa, piogge schiarite, minima 15, massima 23. Siracusa, poco nuvoloso, minima 20, massima 25. Ed infine Trapani, tempo sereno, minima 20, massima 26. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, martedì 29 settembre. Dalla redazione centrale un cordiale saluto da Filippo Virzi, buon martedì e a risentirci al prossimo collegamento in studio.
1: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzi.

0: Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
4: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
5: We serve.
6: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
7: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
8: Parcheggio custodito e gratuito.
9: Radio Reporter, per te che sai scegliere.
10: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
11: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
12: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
13: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: Sai scegliere.
1: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
3: Buongiorno cari amiche e cari amici, con il nostro immancabile e attesissimo appuntamento dedicato all'oroscopo del giorno, letto per voi da Filippo Virzì, di oggi martedì 29 settembre. Disponibile, come ben sapete, 7 giorni su 7. Iniziamo con una panoramica dei segni zodiacali. Se appartenete al Toro, alla Vergine e al Capricorno, una vita sociale intensa vi sarà particolarmente gradita e avrete modo di conoscere persone a cui vi affezionerete molto rapidamente. Attenti però a non riporre troppa fiducia in chi non conoscete ancora bene. Se appartenete al Cancro, alla Bilancia e ai Pesci, notizie inaspettate o curiose colpiranno la vostra attenzione. Un motivo in più per approfondire e imparare qualche cosa che vi interesserà moltissimo. Se appartenete al Leone, allo Scorpione e all'Acquario, rallentate i ritmi quotidiani, rispettate il bisogno di tranquillità. Andiamo avanti con i singoli segni zodiacali. Ariete, oggi l'agenda è strapiena. Toro, turbolenze all'orizzonte. Gemelli, fidatevi delle vostre intuizioni. Cancro, questo giorno promette bene. Leone, buone opportunità per i nati nel segno. Vergine, farete quest'oggi faville. Bilancia, la giornata è decisamente impegnativa. Scorpione, è una giornataccia, attenzione. Sagittario, per questo martedì gli impegni si moltiplicano. Capricorno, oggi farete una buona esperienza. Acquario, giornata da cancellare dal calendario. Ed infine, il segno dei Pesci. Prendono il volo le occasioni. Con il segno dei Pesci si conclude l'oroscopo di oggi, martedì 29 settembre, letto da Filippo Virzì, che vi augura una fantastica giornata. A risentirci al prossimo collegamento in studio.
2: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
4: 2 minuti, un libro.
5: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo de Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'apocalisse. Qualcuno nell'ombra sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato.
0: Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
6: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
7: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
8: Il celebre commissario creato da Georges Simenon torna sul grande schermo.
9: La vittima non è uno qualunque, uno dei nostri ambasciatori più eminenti. La signorina Lauriera al suo servizio da 40 anni.
10: Non ha chiamato la polizia?
11: Sono sospettata.
10: Non è sospettato nessuno e lo sono tutti. 5 spari fanno un bel po' di rumore.
11: Come ha detto?
8: Un omicidio, 2 famiglie, un amore segreto durato 50 anni.
12: Mia madre per lui provava una sorta di amore mistico.
13: Per 50 anni mi sono abituata a vivere pensando a lui.
8: Maigret, l'amore e la morte, dal 24 settembre al cinema.
7: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
15: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
19: Tu che cosa vuoi fare da grande?
20: No, ancora non lo so in realtà.
21: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
22: C'è da piangere.
23: Oh, Katty, c'è?
24: Una bellissima ragazza, saporita.
25: Bisogna stare attenti con Katty.
26: Te lei sta parlando in capatea.
27: Gli altri si devono saccorrere la canarozza con l'asilo muriatico.
28: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
29: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
30: Sei uno schifo di persona.
31: Va bene. E i genitori?
32: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
33: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
34: Le prevendite sono aperte.
35: Vengono i vicini a cena.
36: Potresti dirgli di venire un'altra volta, per favore?
35: No.
37: Ciao.
35: Prego, entrate.
37: Niente glutine,
38: ricevuto.
37: Né vicini, okay. Né carne né zuccheri.
36: Mandorle?
37: Cosa vogliamo tutti? Desiderare, essere desiderati.
36: Wow, che sta succedendo?
39: Ci mancano di rispetto, come fai a non capire?
36: Wow. Bello. Non mi aspettavo che andasse così.
40: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema.
7: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
0: I partner di questo programma sono
41: www.ilmoderatore.it, è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
42: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
43: We serve.
44: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
45: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
46: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
47: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
48: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
49: Parcheggio custodito e gratuito.
50: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
51: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
52: Radio Reporter.
4: Radio Reporter.
6: Non ti puoi sbagliare.
4: La musica più bella è qui.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 8:04. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Birzì, edizione di martedì 29 settembre del giornale radio dedicato alle notizie dalla Sicilia. In apertura, caro carburanti, la Sicilia si ferma, trattori sulla Palermo-Agrigento, pronti allo sciopero anche taxi, camionisti e pescatori. Una protesta con i trattori che sono scesi in campo a causa del carburante che oscilla, dati in movimento ovviamente, quindi in cambiamento, tra i 2,19 benzina al self e i 2,39 per il diesel. In Sicilia esplode la protesta. A fermarsi per primo il mondo agricolo con una marcia passo Duomo lungo la statale Agrigento-Palermo. Una protesta che ha visto i trattori scendere in campo a promuovere l'iniziativa AgriSat guidata da Franco Calderone insieme al componente del direttivo provinciale di Agrigento Salvatore Petrotto. Ancora disagi a causa dell'emissione della cenere dall'Etna. La situazione è davvero critica per l'emissione di cenere lavica dal vulcano, lo rende noto la SAC, società che gestisce l'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Sempre a proposito di voli e dei ritardi provocati dai voli stessi, tra Catania e Palermo Calenda interviene: Sicilia trascurata come neanche il terzo mondo. Il leader di Azione è coinvolto nell'emergenza che ha fermato le partenze da Fontana Rossa causando disagi a cascata sugli altri scali. Calenda ha anche stigmatizzato anche strade reti idriche sono in condizioni pietose. L'isola meriterebbe che lo Stato intervenisse direttamente e la gestisse per i prossimi 30 anni. Politica, a Palermo la Galla pronto a ricandidarsi. Il primo cittadino dice: nessuno mi può imporre di tirarmi indietro. Il sindaco di Palermo ha anche aggiunto: come coalizione abbiamo accettato un programma avendo una visione di città che abbiamo cercato di mettere in campo. Squadra che vince non si cambia, così ha concluso il primo cittadino di Palermo. Sempre a proposito di politica, la strategia di Cateno De Luca, accordi con Meloni e mani libere alla regione. De Luca tratta Roma con il centrodestra per le politiche, ma per la corsa a Palazzo d'Orléans dialoga con Renziani e pezzi del PD. L'appuntamento è per il 14 ottobre all'Arse per un annuncio che provocherà uno smottamento così anticipato dei gruppi parlamentari. Cambiamo argomento. Litiga con la fidanzata e lancia una bombola del gas dal balcone. Paura ad Agrigento, denunciato un trentenne. A chiamare chi di competenza sono stati proprio i residenti, preoccupati per quanto stesse accadendo. Per il gesto sicuramente pericoloso per tutti, il giovane è stato identificato e denunciato dalla polizia per il reato di getto pericoloso di cose. Morte di Noemi Pellizzeri e il giallo della maglietta. La madre dice: era con lui quando ha usato l'auto. Non è della nostra famiglia, abbiamo chiesto il sequestro per analizzarla, svelato la madre della vittima. Ancora una rivelazione riguardante la 33enne trovata priva di vita nella sua abitazione di riposto, ricordiamo, lo scorso agosto. Il riferimento è proprio una maglietta rinvenuta nell'auto della famiglia della vittima. Concludiamo con gli eventi in Sicilia. Vi porto a Messina al Teatro Vittorio Emanuele con il concerto lirico sinfonico. L'orchestra Sinopoli on Stage, affiancata dal soprano Giuliana Di Stefano, dal violinista Vikram Francesco Sedona e diretta da José Jesus Olivetti. Questa sera a partire dalle ore 21 a Messina. Spostiamoci su Palermo, esattamente ai cantieri culturali alla Zisa, danze popolari ai cantieri, prova gratuita con Megna e Paradiso. L'appuntamento è per oggi nel capoluogo regionale. Corsi di danze popolari con una lezione di prova gratuita, ricordate, in programma dalle 19 alle 21. Ed era l'ultima notizia per questa edizione curata e condotta in studio da Filippo Virzì di oggi, martedì 29 settembre. Grazie per l'ascolto, a risentirci al prossimo collegamento. Linea alla regia.
2: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1983. 97. Mmm, l'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
6: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
7: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
8: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
9: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 9:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione Filippo Virzì, appuntamento di martedì 29 settembre con il GR, giornale radio dedicato all'informazione dalla Sicilia. Apriamo con Niscemi e il vasto telone messo sulla recente crepa di circa 60 metri che si è aperta nella zona di Via Ustica, lungo il fronte della frana che lo scorso gennaio ha devastato la cittadina, sta alimentando le polemiche. Il sindaco Massimiliano Conti parla di una misura provvisoria per impedire infiltrazioni di acqua piovana, indicata nella relazione del professore dell'Università di Firenze, Nicola Casagli. Molto critici i cittadini che hanno esternato preoccupazione e amarezza sui canali social. A Palermo, rivoluzione della mobilità. Parte il 4 novembre la metro che attraversa la città. Dopo 12 anni di lavoro aprono le stazioni Porto e Politiama. 1,6 km da Giaccheri al centro, si punta a 120.000 passeggeri. Cambiamo argomento. Escursionista infortunata recuperata dal soccorso alpino alla Grotta del Gelo. La donna è stata portata a valle con una barella portantina. A Palermo auto si ribalta in Viale Regione Siciliana, 6 persone in ospedale. Lo scontro all'altezza del ponte di Via Jafar, coinvolto anche un SUV. A Carini, carta d'identità senza microchip. Un banale smarrimento, una denuncia di routine, un documento che nasconde molto più di quanto sembri. E quanto accaduto nella stazione dei carabinieri di Carini, un 33enne palermitano incensurato si era presentato in caserma per un motivo tutt'altro che eccezionale: formalizzare la denuncia di smarrimento della carta di circolazione della propria auto. Viene scoperta una carta d'identità senza microchip, viene denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica con l'accusa di falsità materiale commessa da privato. Procediamo con gli eventi in Sicilia, vediamo alcune indicazioni e alcune anticipazioni. Giovedì 1 di ottobre, a partire dalle ore 21 presso il largo dell'autonomia comunale a Priolo Gargallo in provincia di Siracusa, Serena Brancale in concerto, live gratuito. Altra interessante preview, ABBA Hit alla Palacultura a Messina, una notte di classici pop. Venerdì 2 ottobre, spettacolo dal vivo affidato alla European ABBA Tribute Band. In programma ci sono i brani più celebri del gruppo svedese. Ed eccoci a Palermo, Auditorium Teatro Golden, venerdì 2 ottobre. La colonna sonora Profondo Rosso torna dal vivo con i Goblin di Claudio Simonetti, che porta in città il concerto dedicato al 50° anniversario del film di Dario Argento, con una scaletta costruita sulle musiche che hanno segnato uno dei titoli più celebri del thriller italiano. Concludiamo con il calcio. Serie C, il Catania Caserta, vittoria all'ultimo respiro. La squadra di Longo si impone per 2-1 grazie a un gol di Ierardi allo scadere del tempo di recupero. Ascoltiamo in conferenza stampa il mister degli Etnei, Longo.
3: Devo dire che, come ho detto nel primo tempo, la squadra ha messo in difficoltà l'avversario, quindi sembrava una squadra, la casertana, in difficoltà. Secondo tempo non era una nostra difficoltà, è stata la bravura della squadra avversaria di riempire meglio gli spazi, di essere più vincente sui duelli. Probabilmente noi all'interno di quel momento, di quel periodo, dovevamo essere un po' più compatti, ci siamo sporcati aprendo troppe linee di passaggio, continuando ad andare in duello uno contro uno e aprendo spazi. Quello è un momento in cui la squadra deve stare un po' più sotto palla, quindi sarà mio dovere cercare di lavorare meglio quel tipo di fase, vale a dire di stare un po' più compatti e meno propensi ad andare a prendere. Quindi si è unito il fatto che la Casertana ha fatto meglio le letture degli spazi e noi uscivamo in ritardo e abbiamo mostrato il fianco a una squadra che, se mostri il fianco, probabilmente è una squadra cinica e cattiva, forse in quel momento più della mia.
2: Con il calcio è tutto, si conclude l'appuntamento informativo con le news della Sicilia di oggi, martedì 29 settembre, curato e condotto in studio da Filippo Virzì. Buon ascolto con la programmazione che seguirà, ricca di tanta musica e informazione. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
6: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Radio Reporter Notizie.
3: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Birzì, edizione di martedì 29 settembre del giornale radio dedicato alle notizie della Sicilia. In apertura, caro carburanti, la Sicilia si ferma, trattori sulla Palermo-Agrigento, pronti allo sciopero anche taxi, camionisti e pescatori. Una protesta con i trattori che sono scesi in campo a causa del carburante che oscilla, dati in movimento ovviamente, quindi in cambiamento, tra i 2,19 benzina al self e i 2,39 per il diesel. In Sicilia esplode la protesta. A fermarsi per primo il mondo agricolo con una marcia a passo d'uomo lungo la statale Agrigento-Palermo. Una protesta che ha visto i trattori scendere in campo a promuovere l'iniziativa Agrisat guidata da Franco Calderone insieme al componente del direttivo provinciale di Agrigento Salvatore Petrotto. Ancora disagi a causa dell'emissione della cenere dall'Etna. La situazione è davvero critica per l'emissione di cenere lavica dal vulcano. Lo rende noto la SAC, società che gestisce l'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Sempre a proposito di voli e dei ritardi provocati dai voli stessi, tra Catania e Palermo Calenda interviene: Sicilia è trascurata come neanche il terzo mondo. Il leader di Azione è coinvolto nell'emergenza che ha fermato le partenze da Fontana Rossa causando disagi a cascata sugli altri scali. Calenda ha anche stigmatizzato anche strade, reti idriche sono in condizioni pietose. L'isola meriterebbe che lo Stato intervenisse direttamente e la gestisse per i prossimi 30 anni. Politica, a Palermo la Galla pronto a ricandidarsi. Il primo cittadino dice: nessuno mi può imporre di tirarmi indietro. Il sindaco di Palermo ha anche aggiunto: come coalizione abbiamo accettato un programma avendo una visione di città che abbiamo cercato di mettere in campo. Squadra che vince non si cambia, così ha concluso il primo cittadino di Palermo. Sempre a proposito di politica, la strategia di Cateno De Luca, accordi con Meloni e mani libere alla regione. De Luca tratta Roma con il centrodestra per le politiche, ma per la corsa a Palazzo d'Orleans dialoga con Renziani e pezzi del PD. L'appuntamento è per il 14 ottobre all'Arse per un annuncio che provocherà uno smottamento così anticipato dei gruppi parlamentari. Cambiamo argomento. Litiga con la fidanzata e lancia una bombola del gas dal balcone. Paura ad Agrigento, denunciato un trentenne. A chiamare chi di competenza sono stati proprio i residenti, preoccupati per quanto stesse accadendo. Per il gesto sicuramente pericoloso per tutti, il giovane è stato identificato e denunciato dalla polizia per il reato di getto pericoloso di cose. Morte di Noemi Pellizzeri e il giallo della maglietta. La madre dice: era con lui quando ha usato l'auto. Non è della nostra famiglia, abbiamo chiesto il sequestro per analizzarla, svelato la madre della vittima. Ancora una rivelazione riguardante la 33enne trovata priva di vita nella sua abitazione di riposto, ricordiamo, lo scorso agosto. Il riferimento è proprio una maglietta rinvenuta nell'auto della famiglia della vittima. Concludiamo con gli eventi in Sicilia. Vi porto a Messina, al Teatro Vittorio Emanuele, con il concerto lirico sinfonico. L'orchestra Sinopoli on Stage, affiancata dal soprano Giuliana Di Stefano, dal violinista Vikram Francesco Sedona e diretta da José Jesus Olivetti. Questa sera a partire dalle ore 21 a Messina. Spostiamoci su Palermo, esattamente ai cantieri culturali alla Zisa, danze popolari ai cantieri, prova gratuita con Megna e Paradiso. L'appuntamento è per oggi nel capoluogo regionale. Corsi di danze popolari con una lezione di prova gratuita, ricordate, in programma dalle 19 alle 21. Ed era l'ultima notizia per questa edizione curata e condotta in studio da Filippo Virzì di oggi, martedì 29 settembre. Grazie per l'ascolto, a risentirci al prossimo collegamento. Linea alla regia.
2: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. 7. Mmm, l'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429, telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
8: Parcheggio custodito e gratuito.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 11:03.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Con una dieta sana il rischio di morte prematura si riduce del 30%, lo rivela uno studio condotto da esperti della Harvard TH di Boston. I ricercatori hanno utilizzato dati sulla salute di oltre 200.000 individui sani e le diete dei partecipanti sono state valutate in base all'assunzione di 15 gruppi alimentari, tra cui cereali integrali, verdure, pollame e noci. Ebbene, lo studio ha rivelato che il rischio di morte prematura per cancro, malattie cardiache e polmonari era molto più basso tra i partecipanti più fedeli alla cosiddetta dieta della salute planetaria. E mangiando bene si riduce anche l'impatto ambientale. Essere fedeli alla dieta si traduce infatti in un 29% in meno di emissioni di gas serra, nel 21% in meno di uso di fertilizzanti e nel 51% in meno di uso di terreni agricoli. Raggiunge i livelli record in Giappone il tasso di inserimento nel mondo del lavoro per gli studenti che si sono laureati in primavera. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, il 98,1% ha ricevuto offerte di impiego a partire dal 1 aprile, la data che nel paese del Sol Levante coincide con l'inizio del nuovo anno fiscale. Le statistiche evidenziano anche un numero maggiore di aziende che sta assumendo attivamente a fronte di una persistente carenza di manodopera, fanno notare i funzionari ministeriali, sottolineando come l'impatto della pandemia da Covid-19 sulle assunzioni sia quasi scomparso. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
1: 2 minuti, un libro.
4: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Speridi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
2: taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Radio Reporter.
8: Se ami la musica.

Il caldo la sera, la voglia di dirsi parole scontate. Sarà un'altra scusa a fermare il tempo, a darci ancora un momento. Sarà colpa mia o forse anche tua, prometterci niente mantenendo tutto e non chiedere scusa. L'amore è sempre una prova.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: È mezzogiorno.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Troppo brutta per essere vera, l'Italia finita al tappeto col Belgio venerdì scorso a Roma. Molto bella quella che ieri ha dato spettacolo in casa della Turchia nel secondo match di Nations League. Un 4-1 che rasserena l'ambiente azzurro. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
4: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa, e Pio Esposito. Per la Turchia illusorio il gol di Yilmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
5: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
4: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
6: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato.
4: Ora l'Italia terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura.
3: Appuntamento dunque fra 3 giorni allo Stade France per gli azzurri rientrati nella notte a Coverciano, dove oggi alle 17 è in programma un allenamento a porte chiuse. Il gruppo ritrova i 10 calciatori che non hanno partecipato alla trasferta turca. Azzurri terzi nel girone, sentivate, dominato dalla Francia a punteggio pieno. Dopo l'1-0 al debutto in Turchia, la squadra di Zidane centra un altro successo in trasferta battendo il Belgio con l'identico punteggio. Rete della vittoria dei transalpini siglata all'88esimo da Olise. Nella Lega B, Bosnia e Svezia vincono rispettivamente 4-2 in Romania e 3-1 in casa con la Polonia. Doppio 0-0 in Georgia, Ucraina, Irlanda del Nord, Ungheria. Stasera tornano in campo i campioni del mondo dopo lo spettacolare 3-2 in casa dell'Inghilterra. La Spagna ospita la Croazia, seconda uscita anche per gli inglesi attesi dalla Repubblica Ceca. Basket, archiviata la prima giornata del campionato di Serie A, serata europea incentrata sul derby italiano. Si gioca Olimpia Milano, Virtus Bologna, sconfitti al debutto rispettivamente da Partizan e Fenerbahce. Al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. 2 italiani in campo anche in Eurocup, alle 18:30 attesa in Lituania dal Neptunas, mentre alle 20:30 Venezia ospita i tedeschi del Francoforte. Tennis, ultimo atto per 2 tornei cinesi, Urkač, Davidovic, Fochina e la finale a Chengdu. A giocarsi il titolo ad Hangzhou saranno invece Medvedev e Rublev. Da giovedì il via al torneo di Pechino con 2 azzurri nei tabelloni principali. Flavio Cobolli sfiderà al primo turno il russo Safiullin. Per Jasmin Paolini debutto direttamente al secondo turno contro la vincente del confronto tra l'Ucraina Snigur e una qualificata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Reporter Notizie.
7: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
8: Il gelataio!
7: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
9: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
8: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
10: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
11: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
12: We serve.

Che bello vederti di sera, sapere che il sole non ti ha divorato. Che orgoglio vederti andar via per poi vederti tornare cresciuta. Metto la vita in mano a dettagli che gli altri non vedono, e a volte per mettere a posto, mamma mia, il casino che faccio. E mica so vivere io, mica so vivere. Improvviso quasi tu, tu e ti ricordo Glenn Miller. Mica so vivere io, mica so vivere. Mi faccio male in un niente, ma che palle.

0: every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
1: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
2: Porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
3: Sono le 13.
4: Reporter Flash.
5: Tre agenti dei servizi egiziani condannati in contumacia a 10 anni di carcere ieri dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. La legale della famiglia Alessandra Ballerini chiede al governo di procedere con la richiesta di risarcimento presente nella sentenza e la rottura dei rapporti con l'Egitto. Sono state condannate 3 persone, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. La stessa procura di Roma si dice pronta a ritirare la richiesta di archiviazione nell'indagine sulla strage di Ustica del giugno 1990, quando un 19 precipitò nel Tirreno causando la morte di 81 persone. Decisiva la disponibilità della Francia a trasferire tutta la propria documentazione. Le elezioni suppletive di Reggio Calabria, Fabio Roscioli, centrodestra, vince col 51% dei voti, a seguire Francesco Antonio Benedetto del Campo Largo col 36%, quasi l'11 per il candidato di Futuro Nazionale Domenico Giannetto. Calcio, pronto riscatto della nazionale ieri sera in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio col Belgio 4-1 degli azzurri in Turchia. In gol bastoni, frattesi l'esordiente Caiode e Pio Esposito, venerdì la difficile sfida in Francia. E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
4: Reporter Flash.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Radio Reporter. Più l'ascolti, più ti piace.
1: Yeah, to all you people out there.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it. Sono le 14 e 2 minuti.
3: Reporter Flash.
4: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. C'è Dropify's Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%, superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo. Ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica, lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Reporter Flash.
5: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574.

0: PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
1: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
2: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo i...

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 15.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Troppo brutta per essere vera, l'Italia finita al tappeto col Belgio venerdì scorso a Roma. Molto bella quella che ieri ha dato spettacolo in casa della Turchia nel secondo match di Nations League. Un 4-1 che rasserena l'ambiente azzurro. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
4: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. Primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa, e Pio Esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Yılmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
5: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
4: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
6: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando.

0: questo livello, e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato.
1: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura.
2: Appuntamento dunque fra 3 giorni allo Stade France per gli azzurri rientrati nella notte a Coverciano, dove oggi alle 17 è in programma un allenamento a porte chiuse. Il gruppo ritrova i 10 calciatori che non hanno partecipato alla trasferta turca. Azzurri terzi nel girone, sentivate, dominato dalla Francia a punteggio pieno. Dopo l'1-0 al debutto in Turchia, la squadra di Zidane centra un altro successo in trasferta battendo il Belgio con l'identico punteggio. Rete della vittoria dei transalpini siglata all'88esimo da Olise. Nella Lega B, Bosnia e Svezia vincono rispettivamente 4-2 in Romania e 3-0 in Georgia, Ucraina, Irlanda del Nord, Ungheria. Stasera tornano in campo i campioni del mondo dopo lo spettacolare 3-2 in casa dell'Inghilterra. La Spagna ospita la Croazia, seconda uscita anche per gli inglesi attesi dalla Repubblica Ceca. Basket, archiviata la prima giornata del campionato di Serie A, serata europea incentrata sul derby italiano. Si gioca Olimpia Milano, Virtus Bologna, sconfitti al debutto rispettivamente da Partizan e Fenerbahce. Al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Due italiani in campo anche in Eurocup, alle 18:30 attesa in Lituania dal Neptunas, mentre alle 20:30 Venezia ospita i tedeschi del Francoforte. Tennis, ultimo atto per 2 tornei cinesi, Hurkacz Davidovic Fochina e la finale a Chengdu. A giocarsi il titolo ad Hangzhou saranno invece Medvedev e Rublev. Da giovedì il via al torneo di Pechino con 2 azzurri nei tabelloni principali. Flavio Cobolli sfiderà al primo turno il russo Safiullin. Per Jasmine Paolini debutto direttamente al secondo turno contro la vincente del confronto tra l'Ucraina Snigur e una qualificata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Reporter Notizie.
4: Musica scelta da Enzo Marchese. La la la.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 16.
2: Reporter Flash.
3: Operazione della Guardia di Finanza di Napoli su lavori per la linea ad alta velocità Napoli-Bari, notificate su richiesta del PM Woodcock 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, cauzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione finalizzati anche a una tratta di calcestruzzo di scarsa qualità. Si stempera l'allarme innescato dall'arresto di 5 giovani in Inghilterra con l'accusa di terrorismo nei pressi della base aerea della RAF di Fairford. I 5 sono già stati rilasciati. Trump protesta e rilancia la tesi dell'attentato ordito dall'Iran. OpenAI avrebbe rinunciato al lancio del suo ultimo modello di intelligenza generativa per timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. Lo riporta il Wall Street Journal, riscontrata una maggiore propensione all'inganno. Basket, dopo l'avvio del campionato stasera l'Eurolega mette di fronte a Milano l'Olimpia e la Virtus Bologna, sconfitte al primo turno di misura in trasferta. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
2: Porter Flash.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve.
11: Musica proposta da Enzo Marchesi.
12: Reporter. Tutta un'altra musica.

0: Porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 17:02. Radio Reporter.
1: Reporter Flash. Tre agenti dei servizi egiziani condannati in contumacia a 10 anni di carcere ieri dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. La legale della famiglia Alessandra Ballerini chiede al governo di procedere con la richiesta di risarcimento presente nella sentenza e la rottura dei rapporti con l'Egitto. Sono state condannate 3 persone, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. La stessa procura di Roma si dice pronta a ritirare la richiesta di archiviazione nell'indagine sulla strage di Ustica del giugno 1990, quando un 19 precipitò nel Tirreno causando la morte di 81 persone. Decisiva la disponibilità della Francia a trasferire tutta la propria documentazione. Le elezioni suppletive di Reggio Calabria: Fabio Roscioli, centrodestra, vince col 51% dei voti, a seguire Francesco Antonio Benedetto del Campo Largo col 36%, quasi l'11 per il candidato di Futuro Nazionale Domenico Giannetto. Calcio: pronto riscatto della nazionale ieri sera in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio col Belgio 4-1 degli azzurri in Turchia. In gol Bastoni, Fratelli l'esordiente Caiode e Pio Esposito. Venerdì la difficile sfida in Francia. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Reporter Flash.
0: 2 minuti, un libro.
3: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo. Il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo. Il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens.
4: Spagna, da genitori contadini, avviato al convento per preservare la gestione verso il monastero, e pone questioni di ordine tra teologico Otero, il parroco di Magno, e là dove la vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad esse. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, e la saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini, proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
3: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
4: La determinazione di Agnese di essere

0: autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429, telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
7: Parcheggio custodito e gratuito.
8: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: Musica proposta da Enzo Marchese.
8: '74, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: Musica proposta Enzo Marchese.

0: Ascoltaci sul web, da qualsiasi dispositivo, all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 18 e 4 minuti. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Troppo brutta per essere vera, l'Italia ha finito al tappeto col Belgio venerdì scorso a Roma. Molto bella quella che ieri ha dato spettacolo in casa della Turchia nel secondo match di Nations League. Un 4-1 che rasserena l'ambiente azzurro. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
4: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. Primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa, e Pio Esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Yilmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
5: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
4: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
6: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato.
4: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura.
3: Appuntamento dunque fra 3 giorni allo Stade France per gli azzurri rientrati nella notte a Coverciano, dove oggi alle 17 è in programma un allenamento a porte chiuse. Il gruppo ritrova i 10 calciatori che non hanno partecipato alla trasferta turca. Azzurri terzi nel girone, sentivate, dominato dalla Francia a punteggio pieno. Dopo l'1-0 al debutto in Turchia, la squadra di Zidane centra un altro successo in trasferta battendo il Belgio con l'identico punteggio. Rete della vittoria dei transalpini siglata all'88esimo da Olise. Nella Lega B, Bosnia e Svezia vincono rispettivamente 4-2 in Romania e 3-1 in casa con la Polonia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Reporter Notizie.
7: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
8: Il gelataio!
7: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
1: We serve.
2: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
3: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
4: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanni.

0: come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove.
1: Radio Reporter, dove sei, con chi sei, quando vuoi.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 19.
1: Reporter Flash. Operazione della Guardia di Finanza di Napoli sui lavori per la linea ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate su richiesta del PM Woodcock 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Cauzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione finalizzati anche a una tratta di calcestruzzo di scarsa qualità. Si stempera l'allarme innescato dall'arresto di 5 giovani in Inghilterra con l'accusa di terrorismo nei pressi della base aerea della RAF di Fairford. I 5 sono già stati rilasciati. Trump protesta e rilancia la tesi dell'attentato ordito dall'Iran. OpenAI avrebbe rinunciato al lancio del suo ultimo modello di intelligenza generativa per timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. Lo riporta il Wall Street Journal. Riscontrata una maggiore propensione all'inganno. Basket, dopo l'avvio del campionato stasera l'Eurolega mette di fronte a Milano l'Olimpia e la Virtus Bologna, sconfitte al primo turno di misura in trasferta. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
2: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
3: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
4: La musica che ami, scelta per te da Giuseppe Bonanno.

0: Yeah. I grandi successi di ieri e di oggi, proposti da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: sono le 20.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. C'è Dropifites Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%, superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
9: Musica selezionata da Giuseppe Bonanno.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 21.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustare. I più

realidad, podremos construir un amor verdadero.

0: sono le 22.
1: Taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1980. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: Oh no, I'm straight in at the deep end. It was just a quiet drink with my friends. My God, I even chose a place you wouldn't

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Il celebre commissario creato da Georges Simenon torna sul grande schermo.
4: La vittima non è uno qualunque, uno dei nostri ambasciatori più eminenti. La signorina Lauriera al suo servizio da 40 anni.
5: Non ha chiamato la polizia?
6: Sono sospettata.
5: Non è sospettato nessuno e lo sono tutti. Cinque spari fanno un bel po' di rumore.
6: Come ha detto?
3: Un omicidio, due famiglie, un amore segreto durato 50 anni.
7: Mia madre per lui provava una sorta di amore mistico.
8: Per 50 anni mi sono abituata a vivere pensando a lui.
3: Maigret, l'amore e la morte, dal 24 settembre al cinema.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
14: Così, così, così e così. E questo è quello che devo bombardare. Per cui quell'operazione prevedeva 4 NASA.
15: Cosa vuol dire NASA?
16: Sono i danni collaterali. Il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco. Dopo il 7 ottobre tutti si ripetevano la stessa cosa. A Gaza non ci sono innocenti.
15: Okay. Qual è il numero più alto di NASA che ricordi?
17: Una volta venne approvata l'uccisione di 500 persone. Per un solo bersaglio umano.
15: 500 persone è la popolazione di una cittadina israeliana.
18: NASA colpisce come un pugno Le Monde. Monumentale è il mondo.
19: Credimi, ti sto risparmiando un mucchio di cose. Lo so che dovrei dirtele, ma sono cose che non riesco a dire.
18: NASA, uno dei film più importanti del nostro tempo. Al cinema.
20: Le prevendite sono aperte.
21: Vengono i vicini a cena.
22: Potresti dirgli di venire un'altra volta? Per favore.
21: No.
23: Ciao.
21: Prego, entrate.
23: Niente glutine,
21: né vicini, né carne, né zuccheri.
22: Mandorle?
21: Cosa vogliamo tutti? Desiderare, essere desiderati.
22: Wow, che sta succedendo?
24: Ci mancano di rispetto, come fai a non capire?
22: Wow. Bello. Non mi aspettavo che andasse così.
25: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema.
2: Oggi al cinema. I film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
26: I partner di questo programma sono...
27: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
28: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
29: We serve.
30: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
31: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
32: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
33: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
34: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
35: Parcheggio custodito e gratuito.
36: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

Radio Reporter. Più l'ascolti, più ti piace. It's called At This Moment.